0: No está el burro tampoco. Son malos, me invitaron.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, dove ne sono i cavalli. Vai, sei pericoloso, d'accordo, ma cerchiamo di... Vai! Ma questo qui è un cavallo ostacoli! Non ho capito niente! Il cane, the dog, noi siamo amici, vero?